0: fere maya.
1: Wuri dolo oltungani pelipe lengishu yenye, neti ankatini ne melimuno, enkatini ingiriata
0: fere maya.
1: Oltungani leitu itimo siligi, oltungani otudumu ingishu yenye tolchalalo onkuruona, nibeleke nye taasidai, tana siligi. Pukio longi alamisi, sare enteiba, umetabaki sauni enkewarie, tiatu ankawilele mayana, ibuidare Sylvia Naini, kiaki enkatini, ilo uibeleke nyingishu yenye, tana ngaselig, tiatu ankawilele.
2: Mayan FM,
3: Mayan FM.
4: Mayan FM, na wuhu mpuitina abishana, enini kito yuku naro kauti, tenurumato.
3: Mayan,
2: Mayan,
3: Mayan FM.
5: Mayan FM, na bompo ntile, esumizo yoko kaji.